Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sarà aperta domenica dalle 12 e fino alle 19 nella sala della Protonoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, spentasi dopo una lunga malattia a Roma. L'omaggio alla parlamentare, ex ministra e commissaria europea proseguirà anche lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece la cerimonia laica di commemorazione per Emma Bonino. Il cordoglio unanime tra le forze politiche italiane e europee alla notizia della scomparsa. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Sergio Mattarella. Dall'estero Putin ha affermato che un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Il leader del Cremlino ha ribadito anche che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Stati Uniti, Wall Street chiude l'ultima seduta della settimana con un deciso rialzo sulla scorta dell'andamento dei prezzi del petrolio. Dow Jones Industrial che avanza dello 0,98%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,83%, Nasdaq che mette a segno un più 0,96%. Torniamo in Italia, diverse persone si sono ritrovate in serata davanti al bar del supermercato di Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del Super Enalotto che ha centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Primo jackpot del 2026, una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. Il calcio in chiusura con l'anticipo di A, trascinata da un super Mastantuono, autore di una tripletta, la Fiorentina batte 4-2 il Venezia Alpenso, parte bene la seconda avventura di Vanoli sulla panchina viola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da Mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sarà aperta domenica dalle 12 e fino alle 19 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, spentasi dopo una lunga malattia a Roma. L'omaggio alla parlamentare, ex ministra e commissaria europea proseguirà anche lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece la cerimonia laica di commemorazione per Emma Bonino. Il cordoglio unanime tra le forze politiche italiane e europee alla notizia della scomparsa. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Sergio Mattarella. Dall'estero Putin ha affermato che un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Il leader del Cremlino ha ribadito anche che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Stati Uniti, Wall Street chiude l'ultima seduta della settimana con un deciso rialzo sulla scorta dell'andamento dei prezzi del petrolio. Dow Jones Industrial che avanza dello 0,98, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,83%, Nasdaq che mette a segno un più 0,96%. Torniamo in Italia, diverse persone si sono ritrovate in serata davanti al bar del supermercato di Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del Super nella Lotto che ha centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Primo jackpot del 2026, una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. Il calcio in chiusura con l'anticipo di A, trascinata da un super Mastantuono, autore di una tripletta, la Fiorentina batte 4-2 il Venezia Alpenso. Parte bene la seconda avventura di Vanoli sulla panchina viola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina a largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sarà aperta domenica dalle 12 e fino alle 19 nella sala della Protonoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, spentasi dopo una lunga malattia a Roma. L'omaggio alla parlamentare, ex ministra e commissaria europea proseguirà anche lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece la cerimonia laica di commemorazione per Emma Bonino. Il cordoglio unanime tra le forze politiche italiane e europee alla notizia della scomparsa. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Sergio Mattarella. Dall'estero Putin ha affermato che un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Il leader del Cremlino ha ribadito anche che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Stati Uniti, Wall Street chiude l'ultima seduta della settimana con un deciso rialzo sulla scorta dell'andamento dei prezzi del petrolio. Dow Jones Industrial che avanza dello 0,98, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,83%, Nasdaq mette a segno un più 0,96%. Torniamo in Italia, diverse persone si sono ritrovate in serata davanti al bar del supermercato di Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del Super Enalotto che ha centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Primo jackpot del 2026, una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. Il calcio in chiusura con l'anticipo di A trascinata da un super Mastantuono, autore di una tripletta, la Fiorentina batte 4-2 il Venezia Alpenso, parte bene la seconda avventura di Vanoli sulla panchina viola. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da Mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sarà aperta domenica dalle 12 e fino alle 19 nella sala della Protonoteca in Campidoglio la Camera Ardente per Emma Bonino, spentasi dopo una lunga malattia a Roma. L'omaggio alla parlamentare, ex ministra e commissaria europea proseguirà anche lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece la cerimonia laica di commemorazione per Emma Bonino. Il cordoglio unanime tra le forze politiche italiane e europee alla notizia della scomparsa. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Sergio Mattarella. Dall'estero Putin ha affermato che un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Il leader del Cremlino ha ribadito anche che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Stati Uniti, Wall Street chiude l'ultima seduta della settimana con un deciso rialzo sulla scorta dell'andamento dei prezzi del petrolio. Dow Jones Industrial che avanza dello 0,98, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,83%, Nasdaq che mette a segno un più 0,96%. Torniamo in Italia, diverse persone si sono ritrovate in serata davanti al bar del supermercato di Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del Super Enalotto che ha centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Primo jackpot del 2026, una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. Il calcio in chiusura con l'anticipo di A, trascinata da un super Mastantuono, autore di una tripletta, la Fiorentina batte 4-2 il Venezia Alpenso. Parte bene la seconda avventura di Vanoli sulla panchina viola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
6: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sarà aperta domenica dalle 12 fino alle 19 nella sala della Protonoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, spentasi dopo una lunga malattia a Roma. L'omaggio alla parlamentare, ex ministra e commissaria europea proseguirà anche lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece la cerimonia laica di commemorazione per Emma Bonino. Il cordoglio unanime tra le forze politiche italiane e europee alla notizia della scomparsa. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Sergio Mattarella. Dall'estero Putin ha affermato che un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Il leader del Cremlino ha ribadito anche che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Stati Uniti, Wall Street chiude l'ultima seduta della settimana con un deciso rialzo sulla scorta dell'andamento dei prezzi del petrolio. Dow Jones Industrial che avanza dello 0,98, lo Standard & Poor's

0: invece dello 0,83%, Nasdaq mette a segno un più 0,96%. Torniamo in Italia, diverse persone si sono ritrovate in serata davanti al bar del supermercato di Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del Super Enalotto che ha centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Primo jackpot del 2026, una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. Il calcio in chiusura con l'anticipo di A, trascinata da un super Mastantuono, autore di una tripletta. La Fiorentina batte 4-2 il Venezia Alpenso, parte bene la seconda avventura di Vanoli sulla panchina viola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da Mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sarà aperta domenica dalle 12 e fino alle 19 nella sala della Protonoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, spentasi dopo una lunga malattia a Roma. L'omaggio alla parlamentare, ex ministra e commissaria europea proseguirà anche lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece la cerimonia laica di commemorazione per Emma Bonino. Il cordoglio unanime tra le forze politiche italiane e europee alla notizia della scomparsa. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Sergio Mattarella. Dall'estero Putin ha affermato che un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Il leader del Cremlino ha ribadito anche che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Stati Uniti, Wall Street chiude l'ultima seduta della settimana con un deciso rialzo sulla scorta dell'andamento dei prezzi del petrolio. Dow Jones Industrial che avanza dello 0,98%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,83%, Nasdaq che mette a segno un più 0,96%. Torniamo in Italia, diverse persone si sono ritrovate in serata davanti al bar del supermercato di Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del Super Enalotto che ha centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Primo jackpot del 2026, una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. Il calcio in chiusura con l'anticipo di A, trascinata da un super Mastantuono, autore di una tripletta, la Fiorentina batte 4-2 il Venezia Alpenso, parte bene la seconda avventura di Vanoli sulla panchina viola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da Mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno, dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci conosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa, aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio, da domani l'apertura della Camera Ardente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte, con morti e feriti, esplosioni a Odessa e a Zaporizhia. Nel mirino di Kiev due città russe e Putin avverte: mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran. La mossa rompe la tregua in vigore dal 2022. Le ripercussioni sui mercati finanziari ed energetici sono immediate, con il prezzo del greggio salito stabilmente sopra i $100 al barile. In Arabia Saudita attaccato un oleodotto, droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman, riunione degli stati del Golfo. Fitch conferma il rating dell'Italia, BBB+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale. Pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito.

0: Bello.
1: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
3: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa, aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio, da domani l'apertura della Camera Ardente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte con morti e feriti, esplosioni a Odessa e a Zaporizhia. Nel mirino di Kiev due città russe e Putin avverte: mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran. La mossa rompe la tregua in vigore dal 2020. Le ripercussioni sui mercati finanziari ed energetici sono immediate, con il prezzo del greggio salito stabilmente sopra i $100 al barile. In Arabia Saudita attaccato un oleodotto, droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman, riunione degli stati del Golfo. Fitch conferma il rating dell'Italia, BBB+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale. Pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. La Premier Meloni aveva già assicurato la riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, chiesta da sindacati, dal sindaco Bitetti e dal governatore della Puglia De Caro, ed effettivamente martedì è stato fissato l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi. Intanto soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno vinto il ricorso, e le imprese dell'indotto però hanno comunicato la ripresa dei 2.500 licenziamenti. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Un pregiudicato di 42 anni è stato arrestato a Bari dalla polizia per il brutale pestaggio commesso lo scorso 3 luglio nei confronti di un finanziere fuori servizio, colpito con calci e pugni nel quartiere Poggiofranco. Le accuse sono di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Il finanziere ha riportato ferite giudicate guaribili per oltre 50 giorni. L'uomo avrebbe agito insieme al figlio minorenne e indagato dalla procura dei minori. Almeno altre 5 persone ancora da identificare. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamoli.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: La pallamano, oggi la prima giornata di Serie A, alle 18 il Conversano fa visita al Bolzano, il Fasano ospita l'Enna. Mercoledì il Conversano debutta in European Cup contro gli israeliani del Maccabi Rishon LeZion. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio, da domani l'apertura della Camera Ardente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte con morti e feriti, esplosioni a Odessa e a Zaporizhia. Nel mirino di Kiev due città russe e Putin avverte: mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran. La mossa rompe la tregua in vigore dal 2020. Le ripercussioni sui mercati finanziari ed energetici sono immediate, con il prezzo del greggio salito stabilmente sopra i $100 al barile. In Arabia Saudita attaccato un oleodotto, droni partiti dall'Iraq, lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo. Fitch conferma il rating dell'Italia, BBB+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale, pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: One, due, tre, four.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni, si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda, ha impresso un segno. La premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa, aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. Si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i $100 al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West dopo gli attacchi. Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte: l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta, Venezia battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni, si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda, ha impresso un segno. La premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa, aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i $100 al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West dopo gli attacchi, Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte: l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta, Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite, Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24. Sto pensando.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba. Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare

never needed anyone.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni, si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda, ha impresso un segno. La premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa, aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. Si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i $100 al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West dopo gli attacchi. Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman, riunione degli stati del Golfo e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte: l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta, Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24. Forse...

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda. Ha impresso un segno. La premier Meloni: le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa. Aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. Si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i $100 al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West dopo gli attacchi. Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte: l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio: nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta. Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari, che giocavano in casa, è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Domani è lunedì a Roma l'omaggio a Emma Bonino nella camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ex ministra parlamentare e commissaria europea si è spenta al termine di una lunga malattia a 78 anni. I funerali in forma laica di Emma Bonino martedì sempre in Campidoglio. Ricoverato da questa mattina a Roma al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba dove era ricoverato a L'Avana, è stato operato in seguito a un malore. L'aereo con a bordo il giornalista ed ex esponente dei 5 Stelle è arrivato in mattinata all'aeroporto romano di Ciampino. Via Maestra torna in piazza. La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. Scopo dell'iniziativa: difendere e pienamente attuare la Carta Costituzionale. La posizione del Premier Burnham sull'unificazione dell'Irlanda è invariata, così un portavoce del governo di Londra dopo che Trump ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita. Secondo Burnham non c'è attualmente un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica per un altro referendum. Siamo al calcio. Tra gli incontri oggi per la quarta giornata in Serie A, in questi minuti Genoa-Frosinone, dalle 18 Lazio-Milan, dalle 20:45 invece Atalanta-Cagliari. Al via in questi minuti anche la gara sprint per la classe MotoGP al Gran Premio di San Marino. Chiudiamo con la musica. Appello di Riccardo Muti per salvare dal degrado la villa appartenuta a Giuseppe Verdi. Nel corso di una serata a Busseto il maestro ha detto: ora che la villa è dello Stato si faccia presto a togliere l'imbarazzo di fronte al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se anche Putin prenderà parte al vertice previsto a dicembre. Zelensky, rivolto a Putin, dice: dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, aggiunto lo stesso Peskov, è sempre valido. Cambiamo argomento. Donald Trump dall'Irlanda, dove in visita dice che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita. Secondo il premier britannico Bannon non c'è però un sostegno dell'opinione pubblica a un altro referendum su unificazione. Economia. Il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo. Xi si trova attualmente a New Delhi per prendere parte al vertice dei paesi BRICS. La cronaca ha riportato ferite al collo e alla gamba. La donna accoltellata oggi dall'ex compagno in tribunale a Udine. L'uomo, un quarantenne ex militare, era stato appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni alla donna ed è stato arrestato. Alessandro Di Battista, ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto. Di Battista era arrivato all'aeroporto di Ciampino poco dopo le 7 con un volo sanitario. Chiudiamo con la MotoGP. A Marc Marquez la gara sprint del Gran Premio a San Marino. Sulla pista di Misano il pilota Ducati precede le Aprilia di Bezzecchi e di Martin. Queste le breaking news di TGcom 24.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se anche Putin prenderà parte al vertice previsto a dicembre. Zelensky, rivolto a Putin, dice: dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, aggiunto lo stesso Peskov, è sempre valido. Cambiamo argomento. Donald Trump dall'Irlanda, dove in visita dice che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita. Secondo il premier britannico Burnham non c'è però un sostegno dell'opinione pubblica a un altro referendum sull'unificazione. Economia. Il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari, a rifiutare ogni forma di protezionismo. Xi si trova attualmente a New Delhi per prendere parte al vertice dei paesi BRICS. La cronaca ha riportato ferite al collo e alla gamba. La donna accoltellata oggi dall'ex compagno in tribunale a Udine. L'uomo, un quarantenne ex militare, era stato appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni alla donna ed è stato arrestato. Alessandro Di Battista, ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto. Di Battista è arrivato all'aeroporto di Ciampino poco dopo le 7 con un volo sanitario. Chiudiamo con la MotoGP. A Marc Marquez la gara sprint del Gran Premio a San Marino. Sulla pista di Misano il pilota Ducati precede le Aprilia di Bezzecchi e di Martina. Queste le breaking news di TGCOM 24.

almeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In un'intervista concessa alla Deutsche Welle, il presidente Zelensky apre un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov però replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri Lavrov dice che la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Dublino, ha detto oggi di vedere positivamente un paese unito, idea però bocciata dal premier britannico Bonham. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca: in tribunale a Udine un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato, la donna ha ferito al collo e alla gamba in ospedale. Roma: Alessandro Di Battista è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli nella capitale. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto scorso. Nuove tecnologie: Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei un invito a rallentare il ritmo con cui si sono migliorate le capacità dei modelli creati. Chiudiamo con il calcio: Serie A, quarta giornata, la capolista Lazio attende in questi minuti il Milan all'Olimpico. In serata Atalanta-Cagliari dalle 20:45, 1-1 nel pomeriggio al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM24.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti porterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denise Cosco sia seppellita insieme alla madre, la testimone di giustizia Lea Garofalo, nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua casa ad Ariccia, in provincia di Roma. Nella politica si alza la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega appronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il conflitto russo-ucraino: Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se Putin prenderà parte al vertice in programma a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, aggiunge Peskov, è sempre valido. Irlanda: Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio in Yemen. Intanto a Dublino in 10.000 alla manifestazione contro la visita di Trump. Chiudiamo con i motori. Marc Marquez si aggiudica la gara sprint del Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota della Ducati precede le Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denise Cosco sia seppellita insieme alla madre, la testimone di giustizia Lea Garofalo, nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua casa ad Ariccia, in provincia di Roma. Nella politica si alza la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega appronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il conflitto russo-ucraino: Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se Putin prenderà parte al vertice in programma a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, l'invito, aggiunge Peskov, è sempre valido. Irlanda: Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio in Yemen. Intanto a Dublino in 10.000 alla manifestazione contro la visita di Trump. Chiudiamo con i motori. Marc Marquez si aggiudica la gara sprint del Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota della Ducati precede Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky apre un possibile incontro con Putin in occasione del G20 in programma a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, la replica del Cremlino. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Donald Trump dall'Irlanda del Nord ha detto che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, hanno negato anche di aver avanzato qualunque richiesta agli Stati Uniti. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però già bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti oggi a Dublino alla manifestazione contro la visita di Trump. Mosca ostenta preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico, che sta tornando a destabilizzarsi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che c'è il rischio di una mega escalation nell'area. Convalidato l'arresto a Udine per Agostino, di nuovo l'uomo che ha aggredito in tribunale l'ex compagna ferendola con un oggetto appuntito. L'aggressione subito dopo la condanna dell'uomo a 6 mesi, pena sospesa per violenza sulla donna. La compagna di nuovo è in ospedale con lesioni al collo e alle gambe. Chiudiamo occupandoci di nuove tecnologie. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei parte un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. Queste le Breaking News di TGCOM24.

persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky apre un possibile incontro con Putin in occasione del G20 in programma a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, alla replica del Cremlino. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Donald Trump dall'Irlanda del Nord ha detto che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, hanno negato anche di aver avanzato qualunque richiesta agli Stati Uniti. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però già bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti oggi a Dublino alla manifestazione contro la visita di Trump. Mosca ostenta preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico, che sta tornando a destabilizzarsi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che c'è il rischio di una mega escalation nell'area. Convalidato l'arresto a Udine per Agostino Di Nuovo, l'uomo che ha aggredito in tribunale l'ex compagna Ferendola con un oggetto appuntito, l'aggressione subito dopo la condanna dell'uomo a 6 mesi pena sospesa per violenza sulla donna. La compagna di Di Nuovo è in ospedale con lesioni al collo e alle gambe. Chiudiamo occupandoci di nuove tecnologie. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei parte un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. Queste le Breaking News di TGCOM24.

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. So.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky apre un possibile incontro con Putin in occasione del G20 in programma a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, la replica del Cremlino. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Donald Trump dall'Irlanda del Nord ha detto che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, hanno negato anche di aver avanzato qualunque richiesta agli Stati Uniti. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però già bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti oggi a Dublino alla manifestazione contro la visita di Trump. Mosca ostenta preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico, che sta tornando a destabilizzarsi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che c'è il rischio di una mega escalation nell'area. Convalidato l'arresto a Udine per Agostino Di Nuovo, l'uomo che ha aggredito in tribunale l'ex compagna ferendola con un oggetto appuntito, l'aggressione subito dopo la condanna dell'uomo a 6 mesi pena sospesa per violenza sulla donna. La compagna di Di Nuovo è in ospedale con lesioni al collo e alle gambe. Chiudiamo occupandoci di nuove tecnologie. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei parte un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. Queste le Breaking News di TGCOM24.

0: Radio Norda Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norda. Radio Norda.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky apre un possibile incontro con Putin in occasione del G20 in programma a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, la replica del Cremlino. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Donald Trump dall'Irlanda del Nord ha detto che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, hanno negato anche di aver avanzato qualunque richiesta agli Stati Uniti. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però già bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti oggi a Dublino alla manifestazione contro la visita di Trump. Mosca ostenta preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico, che sta tornando a destabilizzarsi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che c'è il rischio di una mega escalation nell'area. Convalidato l'arresto a Udine per Agostino Di Nuovo, l'uomo che ha aggredito in tribunale l'ex compagna ferendola con un oggetto appuntito, l'aggressione subito dopo la condanna dell'uomo a 6 mesi pena sospesa per violenza sulla donna. La compagna di Di Nuovo è in ospedale con lesioni al collo e alle gambe. Chiudiamo occupandoci di nuove tecnologie. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei parte un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. Queste le Breaking News di TGCOM 24. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky apre un possibile incontro con Putin in occasione del G20 in programma a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, alla replica del Cremlino. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Donald Trump dall'Irlanda del Nord ha detto che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, hanno negato anche di aver avanzato qualunque richiesta agli Stati Uniti. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però già bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti oggi a Dublino alla manifestazione contro la visita di Trump. Mosca ostenta preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico, che sta tornando a destabilizzare

realizzarsi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che c'è il rischio di una mega escalation nell'area. Convalidato l'arresto a Udine per Agostino, di nuovo l'uomo che ha aggredito in tribunale l'ex compagna ferendola con un oggetto appuntito, l'aggressione subito dopo la condanna dell'uomo a 6 mesi pena sospesa per violenza sulla donna, la compagna di nuovo è in ospedale con lesioni al collo e alle gambe. Chiudiamo occupandoci di nuove tecnologie. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei parte un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. Queste le breaking news di TGCom24.